0: Flashback FM.
1: 99.1 FM. 24 horas de buena radio.
2: Tu devo essere un po' di guanza. Qui mi lampa, ma io la cimbo.